Era Toto Cutugno con una domenica italiana. Buona domenica a tutti quanti. Domenica 7 giugno 2026. Sono le 15:09 minuti. Conduce per voi il vostro amico Murad Aeri ed oggi potremmo contare sulla collaborazione tecnica dell'amico Faisal Eleli, come al solito insieme fino alle 16 nel quadro del programma in lingua italiana. E per cominciare parleremo di calcio, ovviamente la Coppa del Mondo si sta avvicinando, inizia l'11 giugno e poi c'è stata partita questa partita ieri della Tunisia che ha perso 5-0, il Belgio ha cominciato con il piede giusto questo avvicinamento ai mondiali 2026, qualche giorno fa i Diavoli Rossi hanno battuto 2-0 la Croazia, ieri hanno fatto addirittura meglio, il Belgio dunque ha rifilato un pokerissimo alla Tunisia che è rimasta anche in 10 uomini nel secondo tempo dopo l'espulsione di Ismaïl El Gharbi al 62esimo minuto. Leandro Trossard ha aperto le marcature prima del raddoppio targato Charles De Ketelaere, spero di pronunciare bene, se no il fantasista dell'Atalanta ha segnato il primo gol del secondo tempo, poi Kevin De Bruyne, Dodi, Luque Bacchio e Nicola Raskin hanno fissato il risultato sul 5-0, da notare che Romelu Lukaku ha disputato uno scampolo di partita nel finale. Quello che si può dire della Tunisia è che è stata una partita bruttissima, formazione sbagliata, approccio sbagliato, tutto era negativo, non si può dire un'altra cosa. Notiamo che la Tunisia parte per il Messico proprio oggi, se non ci sono state altre amichevoli ieri, per esempio il Portogallo e il Cile è finita 2-1, clamoroso quanto accaduto in questa amichevole tra Portogallo e Cile allo Stadio Nacional de Amor. Il primo tempo si è chiuso tra tensioni e una rissa in campo con due espulsioni, una per parte. Dopo un duro faccia a faccia la situazione è degenerata e Rafael Leao, giocatore del Milan, ha allontanato il cileno Roman con una spinta poderosa venendo inevitabilmente espulso. La stessa sorte è toccata all'avversario, reo di averlo provocato spintonandolo più volte. Con le due squadre ridotte in 10 uomini, Portogallo ha conquistato la vittoria nella ripresa per 2-1. Prima è González Guedes a segnare da due passi ben imbeccato da Ruben Neves, raddoppia Bruno Fernandes con un destro preciso da fuori aria sul passaggio di Conceição al 92esimo, Cepeda con un sinistro preciso da fuori area chiude i conti dando una gioia al Cile. L'espulsione di Leo, che poi si è scusato sui social, arriva a pochi giorni dall'inizio del mondiale dei mondiali 2026 che si aprono, ricordiamolo, l'11 giugno. Il Portogallo debutta il 17 contro la Repubblica Democratica del Congo. E poi c'è questa vittoria della Germania davanti agli Stati Uniti al Chicago's Soldier Field, bel test premondiale sia per i padroni di casa degli Stati Uniti sia per la Germania di Julian Nagelsmann, fresca della vittoria per 4-0 nella precedente amichevole con la Finlandia. Arriva un'altra vittoria dunque per i tedeschi, ma non senza lottare, bastano solo 106 secondi ad Havertz per trovare il colpo di testa vincente sull'assist di Kimmich per sbloccare il risultato l'1-1, bellissimo, e di Antonio Robinson al 37esimo, la palla rimbalza fuori dall'area tedesca
Dopo un corner arriva sul sinistro del terzino statunitense, il sinistro è poderoso e finisce in fondo sulla rete difesa da Boman. Il 2-1 arriva nella ripresa e porta la firma di Sané sul sinistro preciso sul secondo palo al termine di una perfetta azione di squadra. Queste sono le partite che sono state disputate ieri, ci sono tante altre, comunque ho scelto queste per parlarne un po'. Se no, lui si chiama Julio Iglesias, vi propongo due titoli, il primo è Se mi lasci non vale e poi Acqua dolce, Acqua salà, canzone in spagnolo, comunque questo non ci impedisce di tanto in tanto cambiare. Dunque Julio Iglesias, Se mi lasci non vale e poi Acqua dolce, Acqua salà, musica maestro.

Ai, ai, ai, ai. Bellissima canzone estiva, direi, di Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Salada, sono le 15:22. Il rafforzamento del partenariato economico tra Italia e Tunisia sarà al centro del forum imprenditoriale Italia-Tunisia in programma a Tunisi 24 e 25 giugno presso la sede dell'UTK, l'Organizzazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. L'iniziativa si legge in una nota di agenzia ICE e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'agenzia ICE in collaborazione con il Ministero tunisino degli Esteri, l'API, l'UTK e le rispettive ambasciate. I lavori si apriranno il 24 giugno con la registrazione dei partecipanti a partire dalle 13:30. Il programma prevede interventi istituzionali, una sessione plenaria dedicata alle opportunità di scambio e investimento tra i due paesi e un approfondimento sugli strumenti, scusate, di sostegno finanziario al partenariato

5 giugno, si tratta del rafforzamento del partenariato economico tra Italia e Tunisia, che sarà al centro del forum, un forum imprenditoriale Italia-Tunisia, come detto prima, in programma a Tunisi il 24 e 25 giugno presso la sede dell'UTICA, dell'Organizzazione dunque tunisina d'industria o dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono le 15:25, lei si chiama Dalida, canta 24.000 baci. E poi un altro titolo bellissimo, si tratta di Ti amo, Dalida, che ascolteremo anche con Massimo Ranieri in un titolo del 1971, La prima cosa bella.

Era la prima cosa bella con le voci di Dalida e Massimo Ranieri. Ricordo che la Coppa del Mondo inizia l'11 di giugno, cioè fra 4 giorni, sarà un giovedì. Per quanto riguarda le partite della nazionale tunisina, inizia il lunedì 15 alle 3 del mattino contro la Svezia, poi domenica 21 giugno alle 5 contro il Giappone e poi ultima partita sarà un venerdì 26 giugno a mezzogiorno contro i Paesi Bassi, tre partite molto difficili, in bocca al lupo ai nostri giocatori, alla Tunisia, alla nazionale tunisina di calcio, ricordo Svezia, Giappone, Paesi Bassi, lunedì 15 alle 3, domenica 21 alle 5 e poi venerdì 26 a mezzogiorno contro rispettivamente la Svezia, il Giappone e i Paesi Bassi.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando.

Era la banda Bardot in Café d'Hiver versione live. Stiamo per concludere, lo faremo con Toto Cutugno, con Aura D'Angelo, in due titoli, I te vorria vasa e poi La voce del silenzio. Prima Toto Cutugno in questa versione africana, Afro House, del titolo più conosciuto, più popolare di Toto Cutugno, l'italiano ovviamente. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto. E poi non vi dico altro, vi dico soltanto a fra un'ora per il programma in lingua francese, ovviamente au niveau, si tratterà di sport, avrò un ospite, si tratta di Dr. Merzer, non vi dico altro, scoprirete il perché della sua presenza dopo in diretta, a fra poco, ciao.

giornale proprio questa mattina che hanno fatto, non so se un'inchiesta, un'indagine, hanno fatto una domanda, che quelli del Grande Fratello non sanno cosa sia il 25 aprile. Questa è la nostra risposta. Grazie.